0: Ti ho nella pelle. Ti sento profondamente nel cuore. Tanto profondamente nel cuore. Sei davvero parte di me. Ti ho nella pelle. Ho cercato tanto di non cedere. Mi son detto, questa storia non potrà mai andar bene. Ma perché dovrei tentare di resistere quando, tesoro, so tanto bene che ti ho nella pelle? Ho sacrificato tutto, venga ciò che deve venire, pur di averti vicina, a dispetto di una voce allarmata che viene nella notte e ripete al mio orecchio: non lo sai, pazzo, che non potrai mai vincere. Usa la ragione. Svegliati alla realtà. Ma ogni volta che lo faccio, il pensiero di te mi ferma prima di cominciare. Perché ti ho nella pelle.
1: Equinox, la radio découverte.